poi si sogna. E ballato da formini colati, da terni, da serri di soldati, di sempre al tamburo del tempio verde, da stridone e pizzini, che ci ha fatto di pecchino.